nostra cantante. In realtà Vini, perché tira a sé una di Osteres.